Radio Costa. Radio Costa. Costa. Costa. Costa. Radio Costa, inconfundible.

Costa. Costa. Costa. Costa. Radio Costa. Radio Costa. Inconfundible. Radio Costa. Costa. Costa. Costa.